0: Che fai? No, scrivendo, no. Quel turbamento, a chi scrivendo?
1: A te.
0: Dammi quel foglio.
1: No, però no.
0: Mi perdona, sono io preoccupato. Se mio padre.
1: Ma
0: ah, no, se vero scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerai in vederti.
1: Che qui non mi sorprende.

è tardi ed oggi forse più non verrà mio padre. La signora è partita, l'attendevo a Calesse e sulla via già corre di Parigi, Annina pure

0: cambio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto.
1: Di Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, aggiungervi di

Ah, sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, l'ale il perdono, più non avrò, vuole a fuggirla, non ho potuto.

la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio. Germont.